Diko danu ife dale ti kandingir bamba monu mai nu jebalu andal mom de kon legi nangi mai de fari ana fiqya ngi di mai di wei.